0: resto della natura di Dio per poter sfuggire alle insidie del diavolo. Gesù Cristo crocifisso, risorto, lega tutti gli elementi dell'aria, dell'acqua, della terra, del fuoco, del vento.
1: Aveva grande attrazione per il maligno. Ricordate, il demonio non si fa servitore se non vuole essere maestro.